0: Diciamo che allora.
1: Did Bentley passerby send CPR on Henry Frank Pohl, 3626? Repeating, Henry Frank Pohl, 3626.
2: Okay.